0: Roko Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Kessovia.

0: roko granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Kesovia.